Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki aranga. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, topata tai.

Teo imene navenave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, tokotata.

Pes pesenga mo tato le nei tai hau nta wanti le titi le master. Pes pesenga le rabe o na mamuli ni atua I fa fuka tampo e tato wutunu sibe welesi. Alana fatu watunga le na le ua fa penao na diluina I pes mai na masini.